0: fratello nom. Però che voldria sta mi
1: fucking money, man.
0: Non mi esbibeu la bigliezza se
1: fucking money, man.
0: Se no la donna rientra da me
1: fucking money, man.